0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata ha soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2:59.
0: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord, nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord, nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 27 minuti.
1: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:16.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:30.
4: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
4: È venerdì 28 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo per lo più su quasi tutti i principali quotidiani nazionali in edicola riguarda le preoccupazioni per un possibile attacco di Putin alla NATO, ma ci sono le rassicurazioni di Donald Trump, che ha sentito appunto il presidente russo. Naturalmente c'è anche il focus su quanto avvenuto in Nepal. Ci sono anche timori per la sorte di almeno tre nostri connazionali. E poi naturalmente le altre notizie, dal caso Ranucci alla questione inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, fotonotizia dei soccorsi in Nepal e in Tibet. Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. E poi ancora al centro della pagina, Trump, Putin non attaccherà, questo è il titolo principale. L'occhiello, i possibili obiettivi dei raid o operazioni ibride, Zakharov a Londra, pronti a colpire le basi militari. Il sommario, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader americano, ho parlato con lui. Altra notizia dall'estero, Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra è morto a 84 anni. L'editoriale di Maurizio Ferrera, la strana guerra dei diritti, wokismo e altro. Di spalla poi caso mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino l'azione penale. C'è anche un altro richiamo, l'orefice, i due coniugi, ansia per tre italiani, la Farnesina attiva una task force. Naturalmente parliamo dei nostri connazionali dei quali non si hanno notizie proprio lì in Nepal. Andiamo sulla Repubblica, l'apertura al centro della pagina, la Russia, la NATO in allerta, c'è il sommario, senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. In alto poi anzi ancora il richiamo dall'estero, morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. In alto non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, l'articolo a firma di Francesco Piccolo. E poi di spalla il reportage, disastro in Nepal, sepolti nel fango, 1400 dispersi, anche tre italiani. C'è un richiamo su una notizia della Verità di ieri, aveva 97 anni Kusama, lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. Ci spostiamo anche sulla Stampa, che in apertura ha un'altra notizia, sceglie una apertura differente rispetto agli altri principali quotidiani nazionali. Arriva la stangata d'autunno, questo è il titolo, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. C'è il commento di Paolo Baroni, ora servono interventi coraggiosi. Di spalla poi la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, le rassicurazioni del tycoon al centro della pagina. Poi la fotonotizia, morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E poi ex Silva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. C'è l'intervista a Claudio Martelli, protesi Falcone dall'odio dei protesti, Falcone dall'odio dei giudici. Andiamo sul resto del Carlino, l'apertura, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche. Il tycoon sente lo zar, non attaccherà la NATO, l'analista di Lido, rischio sabotaggi e guerra cyber. E poi Nepal, i morti sono centinaia, anzi ha per tre italiani dispersi. Il messaggero, Nepal, il fango porta la morte, tre italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, anzi per il ligure Marco Ratti. E poi in alto, Champions, Roma, eccoti, Mu e Lucio, i sorteggi giallorossi ritrovano due grandi ex Real all'Olimpico, poi fuori casa PSG e lo United. Di spalle, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, questo è il virgolettato. Il Fatto Quotidiano, report, attaccò il cliente VIP del socio di Lavito, la Bellamico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e l'affare in Africa, Walter Tavares, Neutralia SPA sul carbon credit, così titola appunto il Fatto Quotidiano. E poi c'è un'altra notizia in alto: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. Andiamo sulla Verità, riporta il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, il titolo, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI, al centro della pagina poi primarie, la farsa continua, Bonelli vuole candidare il parente della vittima di una strage. Il Giornale, la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato i bombaroli non è mafia e Ranucci oggi perde report, il conduttore attacca ancora Angelucci. Al centro della pagina, Italia meglio della Francia, il virgolettato, l'elogio del Financial Times. Il Tempo sceglie un fotomontaggio, ci sono Giuseppe Conte e Elly Schlein vestiti da benzinai, pompieri ieri, piromani oggi. Giornali e Sinistra muti sul caro benzina, al tempo del governo dei migliori tra virgolette, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Andiamo sul Libero in alto: pensioni, chi può perderle? Controlli trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Per chiudere, uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, al centro della pagina, sanatoria e bonus casa sotto esame, misure in Parlamento, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7 e 12 minuti.
0: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice cinquantenne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggia dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
6: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
5: È morto 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
6: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Failin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
5: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ha ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione di Namitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né la Vitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League. Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
7: L'Atalanta supera 1-0 l'Apoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Apoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
5: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6.28 e tramonta alle 19.50. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903, due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963, Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
4: Venerdì 28 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: Casa Petrarca cerca mecenati, Giunta Sala non pervenuta. L'ente che ha in concessione la dimora dove visse il poeta vuole creare un museo multimediale con ostello e parco letterario. Il presidente attacca: abbandonati dal comune, neanche un cartello e sconto sull'affitto. In alto poi altri due richiami: la lettera del boss Papalia condannato all'ergastolo al cronista del Giornale, ancora a coltello un 22enne in Corso Como, il giudice lo lascia in cella. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: assegno unico a Brescia, col 132.000 richieste, erogati quasi 229 milioni. L'osservatorio INPS sul primo semestre 2026. Di spalla poi TAR contro la regione, paghi e rette della RSA, malati di Alzheimer. Al centro della pagina la fotonotizia: Laguna Lugana, vendemmia anticipata per un'altra annata DOC, raccolta al via sul Garda, poi nelle altre zone vocate. L'altra notizia: la Val Camonica riparte dopo i danni delle frane, uniti per il turismo, oggi vertice sindaci e regione. Poi Bedizzole, la guardia medica se ne va. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: scuola, l'esercito dei precari, noi con 1200 euro al mese, costi abitativi insostenibili, 874 i posti vacanti tra il personale ATA. In alto poi altri due richiami: Bernigolo, un lago di ghiaia, e ancora Atalanta avanti col brivido. Si parla di conference turismo, ma col trasporto pubblico, l'altro articolo che si trova di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: due anni di attesa per il nuovo CUP, le liti giudiziarie bloccano gli appalti, questo è il titolo. E poi il sommario: nessuna certezza sull'entrata in funzione del centro unico prenotazioni della sanità piemontese, l'occhiello, il servizio potenziato con l'intelligenza artificiale velocizzerà le prestazioni. L'assessore Riboldi: massimo impegno per ridurre i tempi. C'è anche la prefettura sul caso di Oulx, tende e container per migranti. Di spalla l'inchiesta: papà di quattro bambini e impresario edile, l'investitore in SUV resta in carcere. Al centro della pagina una fotonotizia piuttosto tenera: salvate la volpe dalla caccia, appello del tavolo animale ambiente alla regione dopo incendi e siccità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: la festa si riprende, la piazza, nessuno vuole saltare Genova, unità da Schlein a Conte, i big del centro sinistra presenti alla kermesse che torna a caricamento. E poi ciclismo alla scoperta del pianeta Finn. In alto l'altra apertura: accesso al mare, Tursi contro i San Nazzaro, i gestori dei bagni comunali criticati dopo che hanno ostacolato l'ingresso di attivisti. Ci spostiamo anche sul Gazzettino: regione, intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. L'altra notizia dal territorio: poi Mestre Moschea, rivolta dell'imam, barbarie negare un diritto. Di spalla poi il reportage a Gordo: tra dubbi e timori, sei mesi cruciali di Exilus. C'è anche una notizia triste: la morte di un delfino in Laguna, Venezia, sarà il famoso nane, indagini per accertare l'identità. Ci spostiamo sul Mattino di
9: Padova, Caro Gasorio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, idraulici e impiantisti pagano il conto più salato, Tabarelli in autunno prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti, questo è il titolo. E poi scontro tra due auto a Montagnana, Nicolo muore a 24 anni, la tragedia. Andiamo anche in Emilia Romagna, siamo a Bologna, l'edizione Bologna di Repubblica, scuola precario, un docente su tre, più studenti con disabilità, i sindacati autorizzate 3.339 assunzioni su 8.000 posti. E poi ancora l'altra apertura, ex Saga Coffee, la crisi infinita colla, nessuno resterà solo. E poi via alla festa, alla corsa di Lepore, la foto notizia di spalla, il monolocale in affitto e una cantina, l'abuso svelato. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina la notizia di apertura arriva proprio dal capoluogo, da Firenze, Monte Domini, sotto inchiesta la procura apre un fascicolo dopo l'esposto del comitato, per ora è senza indagati, si avvicina la resa dei conti in consiglio. In alto poi l'altra apertura, da Pistoia, escursionista trovato morto sul sentiero, il corpo senza vita di un pratese di 46 anni rinvenuto all'abeto, nel malore fatale. Altre due notizie, richiami, Montecatini, il centro islamico prosegue gli incontri istituzionali e mette in stand by la sede, poi da Firenze precipita per 200 metri nel canalone, muore con la comitiva del CAI. Andiamo in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, monopattini e biciclette in sharing, mistero casco nelle nuove regole in attesa del bando, linee guida del comune ma non è chiaro chi debba fornire l'elmetto. E poi agguato al negozio Lazio Store, spari contro la vetrina, ostia, l'intimidazione in pieno giorno. C'è una notizia al centro della pagina, una fotonotizia, i lupi alle porte della città, il caso, avvistamenti in aumento, l'etologo preziosi per l'ecosistema. Chiudiamo con la Campania, partiamo dal Mattino, al centro della pagina si parla di sport, si parla dei sorteggi di ieri Champions League, il titolo sindrome inglese, il punto, lo sforzo che serve per essere competitivi anche in Europa, Champions, Napoli ancora contro il City di Haaland e c'è l'Arsenal, questa appunto la notizia in evidenza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1.300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
0: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani: uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggia dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
6: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
5: È morto 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
6: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Freilin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
5: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ha ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione di Namitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né la Vitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League. Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
7: L'Atalanta supera 1-0 la Hapoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Hapoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
5: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
9: Traffico ancora scarso e circolazione scorrevole al momento su tutta la rete stradale urbana ed extraurbana della penisola, al netto di possibili rallentamenti in prossimità delle aree di cantiere, in particolare in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Come ogni venerdì di agosto, il traffico è previsto in aumento nel corso della giornata, con possibili criticità soprattutto sulla direttrice da nord verso sud. Al momento, tuttavia, non si registrano difficoltà.
0: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto.

0: Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: È venerdì 28 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo per lo più su quasi tutti i principali quotidiani nazionali in edicola riguarda le preoccupazioni per un possibile attacco di Putin alla NATO, ma ci sono le rassicurazioni di Donald Trump che ha sentito appunto il presidente russo. Naturalmente c'è anche il focus su quanto avvenuto in Nepal, ci sono anche timori per la sorte di almeno tre nostri connazionali, e poi naturalmente le altre notizie dal caso Ranucci alla questione inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, fotonotizia dei soccorsi in Nepal e in Tibet. Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. E poi ancora al centro della pagina, Trump: Putin non attaccherà, questo è il titolo principale. L'occhiello, i possibili obiettivi dei raid o operazioni ibride. Zakharov a Londra, pronti a colpire le basi militari. Il sommario: i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader americano. Ho parlato con lui. Altra notizia dall'estero: Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra è morto a 84 anni. L'editoriale di Maurizio Ferrera: la strana guerra dei diritti, wokismo e altro. Di spalla poi caso Mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino l'azione penale. C'è anche un altro richiamo: l'orefice, i due coniugi, ansia per tre italiani, la Farnesina attiva una task force. Naturalmente parliamo dei nostri connazionali, dei quali non si hanno notizie proprio lì in Nepal. Andiamo sulla Repubblica, l'apertura al centro della pagina: la Russia, la NATO in allerta, c'è il sommario senza preavviso. Il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump: Putin non attaccherà. In alto poi ancora il richiamo dall'estero: morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. In alto: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, l'articolo a firma di Francesco Piccolo. E poi di spalla il reportage: disastro in Nepal, sepolti nel fango, 1400 dispersi, anche tre italiani. C'è un richiamo su una notizia della Verità di ieri: aveva 97 anni, Kusama lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. Ci spostiamo anche sulla Stampa, che in apertura ha un'altra notizia, sceglie una apertura differente rispetto agli altri principali quotidiani nazionali. Arriva la stangata d'autunno, questo è il titolo. La corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. C'è il commento di Paolo Baroni: ora servono interventi coraggiosi. Di spalla poi la guerra in Ucraina: Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump: Putin non attaccherà, le rassicurazioni del tycoon al centro della pagina. Poi la fotonotizia: morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E poi ex Ilva, l'accusa ai vertici: è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. C'è l'intervista a Claudio Martelli: protesi Falcone dall'odio dei protesti, Falcone dall'odio dei giudici. Andiamo sul Resto del Carlino, l'apertura: minacce russe a Londra, Trump: Putin non colpirà. Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche. Il tycoon sente lo zar, non attaccherà la NATO, l'analista di Lido, rischio sabotaggi e guerra cyber. E poi Nepal, i morti sono centinaia, anzi per tre italiani

0: dispersi. Il Messaggero: Nepal, il fango porta la morte, tre italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, ansia per il ligure Marco Ratti. E poi in alto: Champions, Roma, eccoti, Mu e Lucio. I sorteggi giallorossi ritrovano due grandi ex Real all'Olimpico, poi fuori casa PSG e lo United. Di spalle: Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, questo è il virgolettato. Il Fatto Quotidiano: Report attaccò il cliente VIP del socio di Lavito, la Bellamico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e l'affare in Africa. Walter Tavares: Neutralia S.P.A. sul carbon credit, così titola appunto il Fatto Quotidiano. E poi c'è un'altra notizia in alto: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. Andiamo sulla Verità: Report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, il titolo, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Al centro della pagina poi primarie, la farsa continua, Bonelli vuole candidare il parente della vittima di una strage. Il Giornale: La Vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato i bombaroli, non è mafia, e Ranucci oggi perde Report, il conduttore attacca ancora Angelucci. Al centro della pagina: Italia meglio della Francia, il virgolettato, l'elogio del Financial Times. Il Tempo sceglie un fotomontaggio, ci sono Giuseppe Conte e Elie Schlein vestiti da benzinai, pompieri ieri, piromani oggi. Giornali e Sinistra: Muti sul caro benzina, al tempo del governo dei migliori tra virgolette, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Andiamo sul Libero in alto: pensioni, chi può perderle, controlli trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, al centro della pagina: sanatoria e bonus casa sotto esame, misura in Parlamento, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 46 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia €1 milione per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio, la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Traffico ancora scarso e circolazione scorrevole al momento su tutta la rete stradale urbana ed extraurbana della penisola, al netto di possibili rallentamenti in prossimità delle aree di cantiere, in particolare in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Come ogni venerdì di agosto, il traffico è previsto in aumento nel corso della giornata, con possibili criticità soprattutto sulla direttrice da nord verso sud. Al momento, tuttavia, non si registrano difficoltà.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6:28 e tramonta alle 19:50. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903, due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley-Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963 Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 28 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: Casa Petrarca cerca mecenati, Giunta Sala non pervenuta. L'ente che ha in concessione la dimora dove visse il poeta vuole creare un museo multimediale con ostello e parco letterario. Il presidente attacca: abbandonati dal comune, neanche un cartello e sconto sull'affitto. In alto poi altri due richiami: la lettera del boss Papalia condannato all'ergastolo al cronista del Giornale, ancora a coltello un 22enne in Corso Como, il giudice lo lascia in cella. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: assegno unico a Brescia, colte 132.000 richieste, erogati quasi 229 milioni. L'osservatorio INPS sul primo semestre 2026. Di spalla poi TAR contro la regione, paghi e rette della RSA malati di Alzheimer. Al centro della pagina la fotonotizia: Laguna, Lugana, vendemmia anticipata per un'altra annata DOC, raccolta al via sul Garda, poi nelle altre zone vocate. L'altra notizia: la Val Camonica riparte dopo i danni delle frane, Uniti per il turismo, oggi vertice sindaci e regione. Poi Bedizzole, la guardia medica se ne va. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: scuola, l'esercito dei precari, noi con 1200 euro al mese, costi abitativi insostenibili, 874 i posti vacanti tra il personale ATA. In alto poi altri due richiami: Bernigo, Lone, Lago di Ghiaia e ancora Atalanta avanti col brivido. Si parla di conference turismo, ma col trasporto pubblico, l'altro articolo che si trova di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: due anni di attesa per il nuovo CUP, le liti giudiziarie bloccano gli appalti, questo è il titolo. E poi il sommario: nessuna certezza sull'entrata in funzione del centro unico prenotazioni della sanità piemontese, l'occhiello, il servizio potenziato con l'intelligenza artificiale velocizzerà le prestazioni, l'assessore Riboldi, massimo impegno per ridurre i tempi. C'è anche la prefettura sul caso di Oulx, tende e container per migranti. Di spalla l'inchiesta: papà di quattro bambini e impresario edile, l'investitore in SUV resta in carcere. Al centro della pagina una fotonotizia piuttosto tenera: salvate la volpe dalla caccia, appello del tavolo animale ambiente alla regione dopo incendi e siccità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: la festa, si riprende la piazza, nessuno vuole saltare Genova, unità da Schlein a Conte, i big del centro sinistra presenti alla kermesse che torna a caricamento. E poi ciclismo alla scoperta del pianeta Finn. In alto l'altra apertura: accesso al mare, Tursi contro i San Nazaro, i gestori dei bagni comunali criticati dopo che hanno ostacolato l'ingresso di attivisti. Ci spostiamo anche sul Gazzettino: regione, intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. L'altra notizia dal territorio: poi Mestre, moschea, rivolta dell'imam, barbarie, negare un diritto. Di spalla poi il reportage a Gordo: tra dubbi e timori, sei mesi cruciali di Exilus. C'è anche una notizia triste: la morte di un delfino in Laguna, Venezia, sarà il famoso nane, indagini per accertare l'identità. Ci spostiamo sul Mattino di Padova: caro gasolio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, idraulici e impiantisti pagano il conto più salato, Tabarelli, in autunno prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti, questo è il titolo. E poi scontro tra due auto a Montagnana, Nicolo muore a 24 anni, la tragedia. Andiamo anche in Emilia Romagna, siamo a Bologna, l'edizione Bologna di Repubblica: scuola, precario, un docente su tre, più studenti con disabilità, i sindacati autorizzate 3.339 assunzioni su 8.000 posti. E poi ancora l'altra apertura: ex saga Coffi, la crisi infinita colla, nessuno resterà solo. E poi via alla festa e alla corsa di Lepore, la foto notizia. Di spalla il monolocale in affitto e una cantina, l'abuso svelato. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina la notizia di apertura arriva proprio dal capoluogo, da Firenze: Monte Domini sotto inchiesta, la procura apre un fascicolo dopo l'esposto del comitato, per ora è senza indagati, si avvicina la resa dei conti in consiglio. In alto poi l'altra apertura: da Pistoia, escursionista trovato morto sul sentiero, il corpo senza vita di un pratese di 46 anni rinvenuto all'abetone, malore fatale. Altre due notizie, richiami: Montecatini, il centro islamico prosegue segue gli incontri istituzionali e mette in stand-by la sede, poi da Firenze precipita per 200 metri nel canalone e muore con la comitiva del CAI. Andiamo in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, monopatini e biciclette in sharing, mistero casco nelle nuove regole in attesa del bando. Linee guida del comune, ma non è chiaro chi debba fornire l'elmetto. E poi agguato al negozio Lazio Store, spari contro la vetrina, ostia l'intimidazione in pieno giorno. C'è una notizia al centro della pagina, una fotonotizia, i lupi alle porte della città, il caso avvistamenti in aumento, l'etologo preziosi per l'ecosistema. Chiudiamo con la Campania, partiamo dal Mattino, al centro della pagina si parla di sport, si parla dei sorteggi di ieri Champions League, il titolo sindrome inglese, il punto, lo sforzo che serve per essere competitivi anche in Europa, Champions, Napoli ancora contro il City di Haaland e c'è l'Arsenal, questa appunto la notizia in evidenza, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
6: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
3: Ora la cronaca, l'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
6: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona, dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
3: Il calcio, il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como. Match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
6: Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1 che in assenza di Sinner e Zverev.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Nella torrida estate lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani. preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a terra, la festa di Alleanza Verdi Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alto.
4: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord, nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È venerdì 28 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo per lo più su quasi tutti i principali quotidiani nazionali in edicola riguarda le preoccupazioni per un possibile attacco di Putin alla NATO, ma ci sono le rassicurazioni di Donald Trump che ha sentito appunto il presidente russo. Naturalmente c'è anche il focus su quanto avvenuto in Nepal, ci sono anche timori per la sorte di almeno tre nostri connazionali e poi naturalmente le altre notizie dal caso Ranucci alla questione inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia dei soccorsi in Nepal e in Tibet. Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. E poi ancora al centro della pagina, Trump, Putin non attaccherà, questo è il titolo principale. L'occhiello, i possibili obiettivi dei raid o operazioni ibride, Zakharov a Londra pronti a colpire le basi militari. Il sommario, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader americano. Ho parlato con lui. Altra notizia dall'estero: Mladic, il genocidio, gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra è morto a 84 anni. L'editoriale di Maurizio Ferrera, la strana guerra dei diritti. Wokismo e altro. Di spalla poi caso Mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino l'azione penale. C'è anche un altro richiamo, l'orefice, i due coniugi, ansia per tre italiani, la Farnesina attiva una task force. Naturalmente parliamo dei nostri connazionali dei quali non si hanno notizie proprio lì in Nepal. Andiamo sulla Repubblica, l'apertura al centro della pagina, la Russia, la NATO in allerta, c'è il sommario senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump: Putin non attaccherà. In alto poi ancora il richiamo dall'estero: morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. In alto: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, l'articolo a firma di Francesco Piccolo. E poi di spalla il reportage: disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche 3 italiani. C'è un richiamo su una notizia della Verità di ieri: aveva 97 anni Kusama, lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. Ci spostiamo anche sulla Stampa, che in apertura ha un'altra notizia, sceglie una apertura differente rispetto agli altri principali quotidiani nazionali. Arriva la stangata d'autunno, questo il titolo: la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. C'è il commento di Paolo Baroni: ora servono interventi coraggiosi. Di spalla poi la guerra in Ucraina: Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump: Putin non attaccherà, le rassicurazioni del tycoon. Al centro della pagina poi la fotonotizia: morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E poi ex Ilva, l'accusa ai vertici: è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. C'è l'intervista a Claudio Martelli: protesi Falcone dall'odio dei protesti Falcone dall'odio dei giudici. Andiamo sul resto del Carlino. L'apertura: minacce russe a Londra, Trump: Putin non colpirà. Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche. Il tycoon sente lo zar: non attaccherà la NATO, l'analista di Lido: rischio sabotaggi e guerra cyber. E poi Nepal: i morti sono centinaia, anzi ha per 3 italiani dispersi. Il Messaggero: Nepal, il fango porta alla morte, 3 italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, anzi per il ligure Marco Ratti. E poi in alto: Champions, Roma, eccoti, Mu e Lucio. I sorteggi: giallorossi ritrovano 2 grandi ex Real all'Olimpico, poi fuori casa PSG e lo United. Di spalle: Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, questo è il virgolettato. Il Fatto Quotidiano: report, attaccò il cliente VIP del socio di Lavito, la Bell'Amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e C. L'affare in Africa: Walter Tavares, Neutralia SPA sul carbon credit, così titola appunto il Fatto Quotidiano. E poi c'è un'altra notizia in alto: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. Andiamo sulla Verità: report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, il titolo, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Al centro della pagina poi primarie, la farsa continua, Bonelli vuole candidare il parente della vittima di una strage. Il Giornale: la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia, e Ranucci oggi perde report, il conduttore attacca ancora Angelucci. Al centro della pagina: Italia meglio della Francia, il virgolettato, l'elogio del Financial Times. Il Tempo sceglie un fotomontaggio, ci sono Giuseppe Conte e Elie Schlein vestiti da benzinai, pompieri ieri, piromani oggi. Giornali e Sinistra: muti sul caro benzina al tempo del governo dei migliori tra virgolette, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Andiamo sul Libero: in alto, pensioni, chi può perderle, controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: al centro della pagina, sanatoria e bonus casa sotto esame, misura in Parlamento, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 13 minuti.
8: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
9: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza. Lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca, dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Burnham. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
8: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League, il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
10: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemica e rigori. E comunque è andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KP Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KP Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
8: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
4: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6.28 e tramonta alle 19.50. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963, Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 28 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: Casa Petrarca cerca mecenati, Giunta Sala non pervenuta. L'ente che ha in concessione la dimora dove visse il poeta vuole creare un museo multimediale con ostello e parco letterario. Il presidente attacca: abbandonati dal comune, neanche un cartello e sconto sull'affitto. In alto poi altri due richiami: la lettera del boss Papalia condannato all'ergastolo al cronista del Giornale, ancora a coltello un 22enne in Corso Como, il giudice lo lascia in cella. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: assegno unico a Brescia, col 132.000 richieste, erogati quasi 229 milioni. L'osservatorio INPS sul primo semestre 2026. Di spalla poi TAR contro la regione, paghi e rette della RSA, malati di Alzheimer. Al centro della pagina la fotonotizia: Laguna Lugana, vendemmia anticipata per un'altra annata DOC, raccolta al via sul Garda, poi nelle altre zone vocate. L'altra notizia: la Val Camonica riparte dopo i danni delle frane, uniti per il turismo, oggi vertice sindaci e regione. Poi Bedizzole, la guardia medica se ne va. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: scuola, l'esercito dei precari, noi con 1200 euro al mese, costi abitativi insostenibili, 874 i posti vacanti tra il personale ATA. In alto poi altri due richiami: Bernigo, Lone, Lago di Ghiaia e ancora Atalanta avanti col brivido. Si parla di conference turismo, ma col trasporto pubblico, l'altro articolo che si trova di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: 2 anni di attesa per il nuovo CUP, le liti giudiziarie bloccano gli appalti, questo è il titolo. E poi il sommario: nessuna certezza sull'entrata in funzione del centro unico prenotazioni della sanità piemontese, l'occhiello, il servizio potenziato con l'intelligenza artificiale velocizzerà le prestazioni. L'assessore Riboldi: massimo impegno per ridurre i tempi. C'è anche la prefettura sul caso di Oulx, tende e container per migranti. Di spalla l'inchiesta: papà di 4 bambini e impresario edile, l'investitore in SUV resta in carcere. Al centro della pagina una fotonotizia piuttosto tenera: salvate la volpe dalla caccia, appello del tavolo animale ambiente alla regione dopo incendi e siccità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura al centro della pagina: la festa si riprende, la piazza, nessuno vuole saltare Genova, unità da Schlein a Conte, i big del centro sinistra presenti alla kermesse che torna a caricamento, e poi ciclismo alla scoperta del pianeta Finn. In alto l'altra apertura: accesso al mare, Tursi contro i San Nazzaro, i gestori dei bagni comunali criticati dopo che hanno ostacolato l'ingresso di attivisti. Ci spostiamo anche sul Gazzettino: regione, intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. L'altra notizia dal territorio: poi Mestre, moschea, rivolta dell'imam, barbarie, negare un diritto. Di spalla poi il reportage a Gordo: tra dubbi e timori, sei mesi cruciali di Exilus. C'è anche una notizia triste: la morte di un delfino in Laguna, Venezia, sarà il famoso Nane, indagini per accertare l'identità. Ci spostiamo sul Mattino di Padova: caro gasolio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, idraulici e impiantisti pagano il conto più salato, Tabarelli, in autunno prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti, questo è il titolo. E poi scontro tra due auto a Montagnana, Nicolo muore a 24 anni, la tragedia. Andiamo anche in Emilia Romagna, siamo a Bologna, l'edizione Bologna di Repubblica: scuola precario, un docente su tre, più studenti con disabilità, i sindacati autorizzate 3.339 assunzioni su 8.000 posti. E poi ancora l'altra apertura, ex saga Coffee: la crisi infinita colla, nessuno resterà solo. E poi via alla festa, alla corsa di Lepore, la foto notizia. Di spalla il monolocale in affitto e una cantina, l'abuso svelato. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina, notizia di apertura, arriva proprio dal capoluogo, da Firenze: Monte Domini sotto inchiesta, la procura apre un fascicolo dopo l'esposto del comitato, per ora è senza indagati, si avvicina la resa dei conti in consiglio. In alto poi l'altra apertura: da Pistoia, escursionista trovato morto sul sentiero, il corpo senza vita di un pratese di 46 anni rinvenuto all'abeto, nel malore fatale. Altre due notizie, richiami: Montecatini, il centro islamico prosegue gli incontri istituzionali e mette in stand-by la sede. Poi da Firenze: precipita per 200 metri nel canalone, muore con la comitiva del CAI. Andiamo in Lazio, cronache di Roma del Messaggero: monopatini e biciclette in sharing, mistero casco nelle nuove regole in attesa del bando, linee guida del comune, ma non è chiaro chi debba fornire l'elmetto. E poi agguato al negozio Lazio Store, spari contro la vetrina, ostia, l'intimidazione in pieno giorno. C'è una notizia al centro della pagina, una fotonotizia: i lupi alle porte della città, il caso, avvistamenti in aumento, l'etologo preziosi per l'ecosistema. Chiudiamo con la Campania, partiamo dal Mattino. Al centro della pagina si parla di sport, si parla dei sorteggi di ieri Champions League, il titolo: sindrome inglese, il punto, lo sforzo che serve per essere competitivi anche in Europa. Champions, Napoli ancora contro il City di Haaland, e c'è l'Arsenal, questa appunto la notizia in evidenza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 8 e 27 minuti.
1: News.
11: News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
9: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
8: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut, Issa, avrebbe ricevuto il via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione. L'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
12: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
13: Loro lo erano ci non lo conoscono.
14: Leggiamo che è vittima.
8: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Hapoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
10: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato 2 finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemica e rigori. È comunque andata discretamente alle 4 formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
8: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth. Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: GR News.
11: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 34 minuti.
1: News.
18: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani, uno è Marco Ratto, refice 50enne di Rapallo, gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
19: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
18: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
19: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione l'applicazione della misura restrittiva. La giudice Rita Failin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
20: Ebbene, un'economia al caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ha ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
19: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono.

0: Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
1: L'Atalanta supera 1-0 l'Apoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Apoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Viabilità.
3: In A27 circa 4 km di code per un incidente tra il Bivio per la Pedemontana Veneta e Conegliano verso Belluno. In Liguria per un incidente circa 1 km di code in A7 tra il Bivio per la 12 e Bolzaneto verso Milano. Code per un incidente anche in A1 tra Calenzano e Firenze Nord verso Napoli. In Umbria code anche oggi per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Traffico nella norma sul resto della rete stradale urbana ed extraurbana della penisola.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Nella torrida estate lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani, preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali, e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi-Sinistra alla città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alta.
2: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord, nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
6: È venerdì 28 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo per lo più su quasi tutti i principali quotidiani nazionali in edicola riguarda le preoccupazioni per un possibile attacco

0: di Putin alla NATO, ma ci sono le rassicurazioni di Donald Trump che ha sentito appunto il presidente russo. Naturalmente c'è anche il focus su quanto avvenuto in Nepal, ci sono anche timori per la sorte di almeno 3 nostri connazionali, e poi naturalmente le altre notizie dal caso Ranucci alla questione inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia dei soccorsi in Nepal e in Tibet. Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. E poi ancora al centro della pagina, Trump, Putin non attaccherà, questo è il titolo principale. L'occhiello, i possibili obiettivi dei raid o operazioni ibride, Zakharov a Londra, pronti a colpire le basi militari. Il sommario, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader americano, ho parlato con lui. Altra notizia dall'estero, Mladic, il genocidio, gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra è morto a 84 anni. L'editoriale di Maurizio Ferrera, la strana guerra dei diritti, wokismo e altro. Di spalla poi caso mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino l'azione penale. C'è anche un altro richiamo, l'orefice, i due coniugi, ansia per 3 italiani, la Farnesina attiva una task force. Naturalmente parliamo dei nostri connazionali dei quali non si hanno notizie proprio lì in Nepal. Andiamo sulla Repubblica, l'apertura al centro della pagina, la Russia, la NATO in allerta, c'è il sommario senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. In alto poi ancora il richiamo dall'estero, morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. In alto, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, l'articolo a firma di Francesco Piccolo. E poi di spalla il reportage, disastro in Nepal, sepolti nel fango, 1400 dispersi, anche 3 italiani. C'è un richiamo su una notizia della Verità di ieri, aveva 97 anni, Kusama lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. Ci spostiamo anche sulla Stampa, che in apertura ha un'altra notizia, sceglie una apertura differente rispetto agli altri principali quotidiani nazionali. Arriva la stangata d'autunno, questo è il titolo, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. C'è il commento di Paolo Baroni, ora servono interventi coraggiosi. Di spalla poi la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, le rassicurazioni del tycoon al centro della pagina. Poi la fotonotizia, morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E poi ex Ilva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. C'è l'intervista a Claudio Martelli, protesi Falcone dall'odio dei protesti, Falcone dall'odio dei giudici. Andiamo sul resto del Carlino, l'apertura, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche. Il tycoon sente lo zar, non attaccherà la NATO, l'analista di Lido, rischio sabotaggi e guerra cyber. E poi Nepal, i morti sono centinaia, anzi ha per 3 italiani dispersi. Il Messaggero, Nepal, il fango porta la morte, 3 italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, anzi notizia per il ligure Marco Ratti. E poi in alto, Champions, Roma, eccoti, Mu e Lucio. I sorteggi giallorossi ritrovano due grandi ex Real all'Olimpico, poi fuori casa PSG e lo United. Di spalle, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, questo è il virgolettato. Il Fatto Quotidiano riporta: attaccò il cliente VIP del socio di Lavito, la Bellamico, il servizio del 2025, sui guai del gruppo Kering, Gucci e l'affare in Africa. Walter Tavares, Neutralia S.P.A. sul carbon credit, così titola appunto il Fatto Quotidiano. E poi c'è un'altra notizia in alto: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. Andiamo sulla Verità, riporta il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, il titolo, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI, al centro della pagina poi primarie, la farsa continua, Bonelli vuole candidare il parente della vittima di una strage. Il Giornale, la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato i bombaroli, non è mafia, e Ranucci oggi perde report, il conduttore attacca ancora Angelucci. Al centro della pagina, Italia meglio della Francia, il virgolettato, l'elogio del Financial Times. Il Tempo sceglie un fotomontaggio, ci sono Giuseppe Conte e Elie Schlein vestiti da benzinai, pompieri ieri, piromani oggi. Giornali e Sinistra, muti sul caro benzina, al tempo del governo dei migliori tra virgolette, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Andiamo sul Libero, in alto: pensioni, chi può perderle, controlli trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Per chiudere, uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, al centro della pagina, sanatoria e bonus casa sotto esame, misura in Parlamento, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 51 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne, anche Lova Alexander Macedone, sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 la Poi il Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27° del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Da 27, circa 4 km di code per un incidente tra il Bivio per la Pedemontana Veneta e Conegliano verso Belluno. In Liguria per un incidente circa 1 km di code in A7 tra il Bivio per la 12 e Bolzaneto verso Milano. Code per un incidente anche in A1 tra Calenzano e Firenze Nord verso Napoli. In Umbria code anche oggi per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Traffico nella norma sul resto della rete stradale urbana ed extraurbana della penisola.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6:28 e tramonta alle 19:50. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903, due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963, Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 28 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina, Casa Petrarca cerca mecenati, Giunta Sala non pervenuta. L'ente che ha in concessione la dimora dove visse il poeta vuole creare un museo multimediale con ostello e parco letterario. Il presidente attacca: abbandonati dal comune, neanche un cartello e sconto sull'affitto. In alto poi altri due richiami: la lettera del boss Papalia condannato all'ergastolo al cronista del Giornale, ancora a coltello un 22enne in Corso Como, il giudice lo lascia in cella. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: assegno unico a Brescia col 132.000 richieste, erogati quasi 229 milioni. L'osservatorio INPS sul primo semestre 2026. Di spalla poi TAR contro la regione, paghi e rette della RSA, malati di Alzheimer. Al centro della pagina la fotonotizia: Laguna Lugana, vendemmia anticipata per un'altra annata DOC, raccolta al via sul Garda, poi nelle altre zone vocate. L'altra notizia: la Val Camonica riparte dopo i danni delle frane, uniti per il turismo, oggi vertice sindaci e regione. Poi Bedizzole, la guardia medica se ne va. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo. Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina scuola l'esercito dei precari, noi con 1200 euro al mese, costi abitativi insostenibili, 874 i posti vacanti tra il personale ATA. In alto poi altri due richiami, Bernigo, Lone, Lago di Ghiaia e ancora Atalanta avanti col brivido, si parla di conference turismo, ma col trasporto pubblico, l'altro articolo che si trova di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, 2 anni di attesa per il nuovo CUP, le liti giudiziarie bloccano gli appalti, questo è il titolo. E poi il sommario, nessuna certezza sull'entrata in funzione del centro unico prenotazioni della sanità piemontese, l'occhiello, il servizio potenziato con l'intelligenza artificiale velocizzerà le prestazioni, l'assessore Riboldi, massimo impegno per ridurre i tempi. C'è anche la prefettura sul caso di Oulx, tende e container per migranti. Di spalla l'inchiesta, papà di 4 bambini e impresario edile, l'investitore in SUV resta in carcere. Al centro della pagina una fotonotizia piuttosto tenera, salvate la volpe dalla caccia, appello del tavolo animale ambiente alla regione dopo incendi e siccità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, la festa si riprende, la piazza, nessuno vuole saltare Genova, unità da Schlein a Conte, i big del centro sinistra presenti alla kermesse che torna a caricamento. E poi ciclismo alla scoperta del pianeta Finn. In alto l'altra apertura, accesso al mare, Tursi contro i San Nazaro, i gestori dei bagni comunali criticati dopo che hanno ostacolato l'ingresso di attivisti. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, regione, intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. L'altra notizia dal territorio, poi Mestre, moschea, rivolta dell'imam, barbarie, negare un diritto. Di spalla poi il reportage a Gordo, tra dubbi e timori, 6 mesi cruciali di Exilus. C'è anche una notizia triste, la morte di un delfino in Laguna, Venezia, sarà il famoso Nane, indagini per accertare l'identità. Ci spostiamo sul Mattino di Padova, caro gasolio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, idraulici e impiantisti pagano il conto più salato, Tabare in autunno prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti, questo è il titolo. E poi scontro tra due auto a Montagnana, Nicolo muore a 24 anni, la tragedia. Andiamo anche in Emilia Romagna, siamo a Bologna, l'edizione Bologna di Repubblica, scuola precario, 1 docente su 3, più studenti con disabilità, i sindacati autorizzate 3.339 assunzioni su 8.000 posti. E poi ancora l'altra apertura, ex saga Coffi, la crisi infinita colla, nessuno resterà solo. E poi via alla festa, alla corsa di Lepore, la foto notizia. Di spalla il monolocale in affitto e una cantina, l'abuso svelato. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina, notizia di apertura, arriva proprio dal capoluogo, da Firenze, Monte Domini, sotto inchiesta, la procura apre un fascicolo dopo l'esposto del comitato, per ora è senza indagati, si avvicina la resa dei conti in consiglio. In alto poi l'altra apertura, da Pistoia, escursionista trovato morto sul sentiero, il corpo senza vita di un pratese di 46 anni rinvenuto all'abeto, nel malore fatale. Altre due notizie, richiami, Montecatini, il centro islamico prosegue gli incontri istituzionali e mette in stand by la sede. Poi da Firenze precipita per 200 metri nel canalone, muore con la comitiva del CAI. Andiamo in Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, monopattini e biciclette in sharing, mistero casco nelle nuove regole in attesa del bando, linee guida del comune, ma non è chiaro chi debba fornire l'elmetto. E poi agguato al negozio Lazio Store, spari contro la vetrina, ostia, l'intimidazione colonizzazione in pieno giorno. C'è una notizia al centro della pagina, una fotonotizia: i lupi alle porte della città, il caso avvistamenti in aumento, l'etologo preziosi per l'ecosistema. Chiudiamo con la Campania, partiamo dal Mattino. Al centro della pagina si parla di sport, si parla dei sorteggi di ieri di Champions League. Il titolo: sindrome inglese, il punto, lo sforzo che serve per essere competitivi anche in Europa. Champions, Napoli ancora contro il City di Haaland, e c'è l'Arsenal, questa appunto la notizia in evidenza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:04.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Continuano a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi. Ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. I nomi dei 2 italiani confermati dalla Farnesina sono Valentina Piccinini e Stefano Lottumolo. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Il servizio della redazione.
6: La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, 2 città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
0: Paura ieri ad Eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e di quello di Agropoli, supportati da 2 autobotti e un'autoscala. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, non si registrano feriti e le fiamme sono state domate in breve tempo. E a Napoli un turista straniero di 22 anni è stato ferito mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di Corso Umberto. In 3 che erano a bordo di una macchina, così è stato riferito nella denuncia, lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafogli ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione, uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Lo sport, il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero 1 mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero 1 Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniel Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Dardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche 2 italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa contro la ceca Caterina Siniokova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle 4 giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Nella torrida estate lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani. preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alto.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord, nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È venerdì 28 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo per lo più su quasi tutti i principali quotidiani nazionali in edicola riguarda le preoccupazioni per un possibile attacco di Putin alla NATO, ma ci sono le rassicurazioni di Donald Trump che ha sentito appunto il presidente russo. Naturalmente c'è anche il focus su quanto avvenuto in Nepal, ci sono anche timori per la sorte di almeno tre nostri connazionali e poi naturalmente le altre notizie dal caso Ranucci alla questione inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, fotonotizia dei soccorsi in Nepal e in Tibet. Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. E poi ancora al centro della pagina Trump, Putin non attaccherà, questo è il titolo principale. L'occhiello, i possibili obiettivi dei raid o operazioni ibride, Zakharov a Londra pronti a colpire le basi militari. Il sommario, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader americano ho parlato con lui. Altra notizia dall'estero: Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra è morto a 84 anni. L'editoriale di Maurizio Ferrera, la strana guerra dei diritti, wokismo e altro. Di spalla poi caso Mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino l'azione penale. C'è anche un altro richiamo, l'orefice, i due coniugi, ansia per tre italiani, la Farnesina attiva una task force. Naturalmente parliamo dei nostri connazionali dei quali non si hanno notizie proprio lì in Nepal. Andiamo sulla Repubblica, l'apertura al centro della pagina, la Russia, la NATO in allerta, c'è il sommario senza preavviso, il 18 agosto, una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump: Putin non attaccherà. In alto poi, anzi ancora il richiamo dall'estero, morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. In alto, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, l'articolo a firma di Francesco Piccolo. E poi di spalla il reportage: disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche 3 italiani. C'è un richiamo su una notizia della Verità di ieri: aveva 97 anni, Kusama lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. Ci spostiamo anche sulla Stampa, che in apertura ha un'altra notizia, sceglie una apertura differente rispetto agli altri principali quotidiani nazionali. Arriva la stangata d'autunno, questo il titolo, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. C'è il commento di Paolo Baroni: ora servono interventi coraggiosi. Di spalla poi la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump: Putin non attaccherà, le rassicurazioni del tycoon al centro della pagina. Poi la fotonotizia: morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E poi ex Ilva, l'accusa ai vertici: è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. C'è l'intervista a Claudio Martelli, protesi Falcone dall'odio dei protesti, Falcone dall'odio dei giudici. Andiamo sul Resto del Carlino. L'apertura: minacce russe a Londra, Trump: Putin non colpirà. Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche. Il tycoon sente lo zar: non attaccherà la NATO, l'analista di Lido: rischio sabotaggi e guerra cyber. E poi Nepal: i morti sono centinaia, anzi ha per 3 italiani dispersi. Il Messaggero: Nepal, il fango porta la morte, 3 italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, anzi per il ligure Marco Ratti. E poi in alto: Champions, Roma, eccoti, Mu e Lucio. I sorteggi giallorossi ritrovano 2 grandi ex Real all'Olimpico, poi fuori casa PSG e lo United. Di spalle: Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, questo è il virgolettato. Il Fatto Quotidiano: report, attaccò il cliente VIP del socio di Lavito, la Bellamico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e C. L'affare in Africa, Walter Tavares, Neutralia S.P.A. sul carbon credit, così titola appunto il Fatto Quotidiano. E poi c'è un'altra notizia in alto: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. Andiamo sulla Verità: report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, il titolo, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Al centro della pagina poi primarie, la farsa continua, Bonelli vuole candidare il parente della vittima di una strage. Il Giornale: la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato i bombaroli, non è mafia, e Ranucci oggi perde report, il conduttore attacca ancora Angelucci. Al centro della pagina: Italia meglio della Francia, il virgolettato, l'elogio del Financial Times. Il Tempo sceglie un fotomontaggio, ci sono Giuseppe Conte e Elie Schlein vestiti da benzinai, pompieri ieri, piromani oggi. Giornali e Sinistra: muti sul caro benzina al tempo del governo dei migliori tra virgolette, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Andiamo sul Libero: in alto, pensioni, chi può perderle, controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, al centro della pagina: sanatoria e bonus casa sotto esame, misura in Parlamento, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 18 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO. Ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne, anche Lova Alexander Macedone, sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio, dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 la Poi il Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6.28 e tramonta alle 19.50. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903, due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley-Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963 Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 28 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: Casa Petrarca cerca mecenati, Giunta Sala non pervenuta. L'ente che ha in concessione la dimora dove visse il poeta vuole creare un museo multimediale con ostello e parco letterario. Il presidente attacca: abbandonati dal comune, neanche un cartello e sconto sull'affitto. In alto poi altri due richiami: la lettera del boss Papalia condannato all'ergastolo al cronista del Giornale, ancora a coltello un 22enne in Corso Como, il giudice lo lascia in cella. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: assegno unico a Brescia, colte 132.000 richieste, erogati quasi 229 milioni. L'osservatorio INPS sul primo semestre 2026. Di spalla poi TAR contro la regione, paghi e rette della RSA, malati di Alzheimer. Al centro della pagina la fotonotizia: Laguna Lugana, vendemmia anticipata per un'altra annata DOC, raccolta al via sul Garda, poi nelle altre zone vocate. L'altra notizia: la Val Camonica riparte dopo i danni delle frane, uniti per il turismo, oggi vertice sindaci e regione. Poi Bedizzole, la guardia medica se ne va. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: scuola, l'esercito dei precari, noi con 1200 euro al mese, costi abitativi insostenibili, 874 i posti vacanti tra il personale ATA. In alto poi altri due richiami: Bernigo, Lone, Lago di Ghiaia e ancora Atalanta avanti col brivido. Si parla di conference turismo, ma col trasporto pubblico, l'altro articolo che si trova di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: due anni di attesa per il nuovo CUP, le liti giudiziarie bloccano gli appalti, questo è il titolo. E poi il sommario: nessuna certezza sull'entrata in funzione del centro unico prenotazioni della sanità piemontese, l'occhiello, il servizio potenziato con l'intelligenza artificiale velocizzerà le prestazioni. L'assessore Riboldi: massimo impegno per ridurre i tempi. C'è anche la prefettura sul caso di Oulx, tende e container per migranti. Di spalla l'inchiesta: papà di quattro bambini e impresario edile, l'investitore in SUV resta in carcere. Al centro della pagina una fotonotizia piuttosto tenera: salvate la volpe dalla caccia, appello del tavolo animale ambiente alla regione dopo incendi e siccità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: la festa si riprende, la piazza, nessuno vuole saltare Genova, unità da Schlein a Conte, i big del centro sinistra presenti alla kermesse che torna a caricamento. E poi ciclismo alla scoperta del pianeta Finn. In alto l'altra apertura: accesso al mare, Tursi contro i San Nazzaro, i gestori dei bagni comunali criticati dopo che hanno ostacolato l'ingresso di attivisti. Ci spostiamo anche sul Gazzettino: regione, intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. L'altra notizia dal territorio: poi Mestre Moschea, rivolta dell'imam, barbarie negare un diritto. Di spalla poi il reportage a Gordo: tra dubbi e timori, sei mesi cruciali di Exilus. C'è anche una notizia triste: la morte di un delfino in Laguna Venezia, sarà il famoso nane, indagini per accertare l'identità. Ci spostiamo sul Mattino di Padova: caro gasolio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, idraulici e impiantisti pagano il conto più salato, Tabaret quelli in autunno, prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti, questo è il titolo. E poi scontro tra due auto a Montagnana, Nicolo Mori a 24 anni, la tragedia. Andiamo anche in Emilia Romagna, siamo a Bologna, l'edizione Bologna di Repubblica, scuola precario, un docente su tre, più studenti con disabilità, i sindacati autorizzate 3.339 assunzioni su 8.000 posti. E poi ancora l'altra apertura, ex saga Coffee, la crisi infinita colla, nessuno resterà solo. E poi via alla festa, alla corsa di Lepore, la foto notizia di spalla, il monolocale in affitto e una cantina, l'abuso svelato. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina la notizia di apertura arriva proprio dal capoluogo, da Firenze, Monte Domini, sotto inchiesta, la procura apre un fascicolo dopo l'esposto del comitato, per ora è senza indagati, si avvicina la resa dei conti in consiglio. In alto poi l'altra apertura, da Pistoia, escursionista trovato morto sul sentiero, il corpo senza vita di un pratese di 46 anni rinvenuto all'abetone, malore fatale. Altre due notizie, richiami, Montecatini, il centro islamico prosegue gli incontri istituzionali e mette in stand-by la sede, poi da Firenze precipita per 200 metri nel canalone, muore con la comitiva del CAI. Andiamo in Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, monopattini e biciclette in sharing, mistero casco nelle nuove regole in attesa del bando. Linee guida del comune, ma non è chiaro chi debba fornire l'elmetto. E poi agguato al negozio Lazio Store, spari contro la vetrina, ostia l'intimidazione in pieno giorno. C'è una notizia al centro della pagina, una fotonotizia, i lupi alle porte della città, il caso avvistamenti in aumento, l'etologo preziosi per l'ecosistema. Chiudiamo con la Campania, partiamo dal Mattino, al centro della pagina si parla di sport, si parla dei sorteggi di ieri Champions League, il titolo, sindrome inglese, il punto, lo sforzo che serve per essere competitivi anche in Europa, Champions, Napoli ancora contro il City di Haaland e c'è l'Arsenal, questa appunto la notizia in evidenza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
9: News. Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
9: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
10: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
9: La cronaca: sono stati chiesti i domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
10: Scuola: sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
9: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9 e 35 minuti.
3: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
6: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente, War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria dalle in caso di guerra in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
5: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut, Issa, avrebbe ricevuto via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione. L'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la Vitola e Ranucci.
7: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
8: Loro lo erano non lo conoscono.
9: Leggiamo che è vittima.
5: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da

0: La terza stagione consecutiva, il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth. Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Nella torrida estate lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani, preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali, e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi-Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alto.
2: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord, nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6:28 e tramonta alle 19:50. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley Davidson Motor Company.

0: L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963, Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 46 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Continuano a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi. Ansia per tre nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. I nomi dei due italiani confermati dalla Farnesina sono Valentina Piccinini e Stefano Lottumolo. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Il servizio della redazione.
4: La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
3: Paura ieri ad Eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e di quello di Agropoli, supportati da due autobotti e un'autoscala. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, non si registrano feriti, le fiamme sono state domate in breve tempo. E a Napoli un turista straniero di 22 anni è stato ferito mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di Corso Umberto. Tre che erano a bordo di una macchina, così è stato riferito nella denuncia, lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafoglio ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione, uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Lo sport, il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniel Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser. come anche gli italiani Luciano Dardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa contro la ceca Caterina Siniokova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri. Tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero due morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero quattro feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, tre punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione è risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE, Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 56 minuti.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
9: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
10: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
9: La cronaca: sono stati chiesti domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
10: Scuola, sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
9: Il calcio, la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
9: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
10: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
9: La cronaca, sono stati chiesti domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
10: Scuola, sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Nella torrida estate, lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani, preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali, e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi-Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alto.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
9: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Eliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi e 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 10 minuti.
6: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
12: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria dalle in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
6: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut, Issa, avrebbe ricevuto il via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione. L'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
13: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
14: Loro lo erano non lo conoscono.
15: Leggiamo che è vittima.
6: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio, sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Apoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
16: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e Kappa Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e Kappa Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
6: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica, assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri. Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth. Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
0: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6.28 e tramonta alle 19.50. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903, due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963 Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
8: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57% e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 22 minuti.
1: News.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di casa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territorio ritornato. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. In Italia adesso il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il servizio della redazione.
17: Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
3: Campi Flegrei, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la risoluzione che impegna il presidente della Giunta Roberto Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi di centrodestra anche il disegno di legge che stanzia 7 milioni di euro per i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, fondi destinati a fronteggiare l'emergenza a seguito della scossa del 31 luglio scorso. Il disegno di legge istituisce inoltre un osservatorio che ha il compito di svolgere attività di rilevazione, analisi e monitoraggio dell'andamento delle attività economiche dei territori flegrei. La polizia di Stato ha arrestato a Caserta un 18enne per rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'adolescente è stato bloccato poco dopo aver rapinato un cittadino romeno con due complici non ancora identificati vicino alla reggia Vanvitelliana. Il ragazzo ha provato a resistere agli agenti colpendoli con calci e pugni, ma alla fine è stato fermato mentre i due complici hanno fatto perdere le proprie tracce, sebbene uno di loro sia stato riconosciuto dagli agenti intervenuti. Il 18enne è risultato avere precedenti per rapina ed è stato riconosciuto dalla vittima. Lo sport, il calcio, ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase del campionato della Champions League 2026-2027. Il servizio della redazione.
4: L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
3: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata alla fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Nella torrida estate lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani, preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali, e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi-Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alto.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, il sole sorge a Roma alle 6.28 e tramonta alle 19.50. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903, due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, iniziano la produzione dei primi modelli della loro bicicletta motorizzata, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. L'azienda conoscerà un vero e proprio boom negli anni 20, quando diverrà il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arriverà anche un prestigioso record, essere in assoluto la prima moto a raggiungere i 160 km orari. Nel 1929, nel giorno successivo al cosiddetto Giovedì Nero, l'America assiste impotente al crollo del New York Stock Exchange. Più di 16 milioni di azioni vengono scambiate a prezzi in caduta verticale, aggravando la crisi economica mondiale e segnando l'inizio della Grande Depressione. Nel 1963 Martin Luther King pronuncia il suo celebre discorso I Have a Dream davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiude la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sancisce la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. I Have a Dream varrà a Luther King il premio Nobel per la pace. Nasce a Francoforte sul Meno, in questo giorno del 1749, Johann Wolfgang Goethe, drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ritenuto l'ultimo uomo universale, appellativo rivolto a colui che eccelle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, anticiperà la corrente letteraria del romanticismo con il celebre romanzo epistolare I dolori del giovane Werther del 1774. Ma la sua opera più importante è il Faust, alla quale Goethe lavorerà per ben 60 anni. Muore a Weimar il 22 marzo del 1832. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
9: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
10: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
9: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
10: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
9: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
20: Una partita difficile, l'avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Nella torrida estate, lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani, preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali, e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre, e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi-Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia, che ha visto la prima sconfitta del centrodestra, e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive, e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo, e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alto.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
9: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Yannick Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Eliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi e 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese

0: nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 41 minuti.
3: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
4: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente, War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
3: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut, Issa, avrebbe ricevuto il via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione, l'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatori ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
5: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
6: Loro lo erano, ci non lo conoscono.
7: Leggiamo che è vittima.
3: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio, sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma.

0: e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Apoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
1: Tocchi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemica e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e K-Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e K-Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
0: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri. Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth. Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Eliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi e 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: le 10 e 55 minuti.
5: News.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di casa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. In Italia adesso il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il servizio della redazione.
9: Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
8: Campi Flegrei, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la risoluzione che impegna il presidente della Giunta Roberto Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi di centrodestra anche il disegno di legge che stanzia 7 milioni di euro per i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, fondi destinati a fronteggiare l'emergenza a seguito della scossa del 31 luglio scorso. Il disegno di legge istituisce inoltre uno osservatorio che ha il compito di svolgere attività di rilevazione, analisi e monitoraggio dell'andamento delle attività economiche dei territori flegrei. La polizia di Stato ha arrestato a Caserta un 18enne per rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale. L'adolescente è stato bloccato poco dopo aver rapinato un cittadino romeno con due complici non ancora identificati vicino alla Reggia Vanvitelliana. Il ragazzo ha provato a resistere agli agenti colpendoli con calci e pugni, ma alla fine è stato fermato mentre i due complici hanno fatto perdere le proprie tracce, sebbene uno di loro sia stato riconosciuto dagli agenti intervenuti. Il 18enne è risultato avere precedenti per rapina ed è stato riconosciuto dalla vittima. Lo sport, il calcio, ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase del campionato della Champions League 2026-2027. Il servizio della redazione.
10: L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Cap Atene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Cap Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
8: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Nella torrida estate lo stucchevole dibattito sulle primarie del centro-sinistra rimane all'ultimo posto dei pensieri degli italiani. preoccupati invece per il costo dei carburanti, la crisi industriale che determina la chiusura di importanti settori produttivi del paese, i prezzi dei generi alimentari volati alle stelle. Le polemiche sulla guida del campo progressista trovano spazio solo sulle pagine dei giornali e questo dimostra la distanza siderale tra i reali problemi della popolazione, anche quelli dell'elettorato di sinistra che cerca un leader capace di trovare la sintesi politica tra le varie posizioni. Sì, ma per fare cosa? I leader del fronte progressista si rivedranno tutti dopo la pausa estiva l'8 settembre e l'appuntamento è a Terra, la festa di Alleanza Verdi-Sinistra alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sono intanto passati molti mesi dall'esito del referendum sulla giustizia che ha visto la prima sconfitta del centrodestra e a poche settimane dal selfie scattato intorno ad un tavolo da Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni. Poi il confronto si è spostato sui quotidiani, sulle numerose apparizioni televisive e nulla è cambiato. Oggi non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è un'indicazione di un percorso da seguire. Intanto dall'altra parte Fratelli d'Italia rallenta, la Lega viene ridotta al lumicino, Forza Italia resta stabile e Futuro Nazionale raggiunge larga parte dei cittadini. A fronte di un centrodestra in forte difficoltà, diviso in scontri interni anche laceranti, il centrosinistra non è ancora un'alternativa politica alla maggioranza di governo e il rischio di non trovare una quadra compatibile è sempre più alta.
5: GR News.
12: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:02.
5: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
3: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
7: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
3: Un uomo di 44 anni già condannato per il femminicidio del l'ex fidanzata nel 2004 Torbella Monaca è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
7: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella la flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
3: Calcio Europa League, oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
7: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
3: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushin Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:09.
5: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
9: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
8: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
10: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
8: In Italia con la politica. Chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, di Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura, atletica. Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta, non valevole per la Diamond League, con la misura di 6,25 sopra avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues. Negli 800 femminile infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Eliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi e 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine, quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11:20.
5: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
3: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
7: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
3: Un uomo di 44 anni già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004, Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
7: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la Polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
3: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format: 36 partecipanti divise in 4 fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti 2 italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
7: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
3: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Eliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi e 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
9: e di almeno 12 morti e 54 feriti. Il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale: 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina, sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
8: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
10: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
8: In Italia, con la politica, chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, ad Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura: atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi all'arrivare nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta, non valevole per la Diamond League, con la misura di 6,25 sopra, avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 32 minuti.
5: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
3: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
7: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri 3 coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
3: Un uomo di 44 anni, già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
7: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. 2 corrieri sono finiti in manette.
3: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle 2 precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in 4 fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà 2 avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti 2 italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
7: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri. 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20.45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 11 e 38 minuti.
5: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
9: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
8: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
10: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
8: In Italia con la politica. Chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, di Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura atletica. Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla

0: Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6.20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8.45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamonds Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'Olanda Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco può

0: Puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11 e 49 minuti.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
4: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, la moglie moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
3: Ora la cronaca: in provincia di Perugia, due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri 3 coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
4: Un uomo di 44 anni, già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
3: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
4: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in 4 fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà 2 avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti 2 italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Haakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
8: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
7: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco, il servizio della redazione.
9: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
7: In Italia con la politica, chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, di Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura, atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6,25 sopra, avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Sport.
4: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Dardelli, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: News. Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
1: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
2: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, sul posto anche i carabinieri.
1: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri 3 coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
2: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili con Paris Saint Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente niente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12 e 9 minuti.
0: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
6: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatenia. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Capatenia. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
5: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open, Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comezana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa con la ceca Caterina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2-6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3-6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela Federico Cina e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12:09 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi all'arrivare nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12:23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non variabile per la Diamond League con la misura di 6:25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis con il greco, che fa il primato personale in 6:20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8:45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminile infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53:70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Haakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
8: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57% e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione è risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE, Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 21 minuti.
0: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
9: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
5: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
6: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
5: In Italia con la politica chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, di Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura: atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta, non valevole per la Diamond League, con la misura di 6,25 sopra, avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali, con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Haakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
6: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Capatene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
5: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comezana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa con la ceca Caterina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. La Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3 e 6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela Federico Cina e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12 secondi e 09 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6 e 25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis con il greco, che fa il primato personale in 6 e 20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8:45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminile infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
1: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
2: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, sul posto anche i carabinieri.
1: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
2: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili con Paris Saint Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 12. e 37 minuti.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
4: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 300 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
14: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con il mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
4: 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo,

0: preparazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12:46 minuti.
2: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
5: L'Inter ospiterà il Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro il Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta

0: contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e KT Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
1: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa con la ceca Katerina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2-6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3-6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela Federico Cinai e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12 secondi e 09 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non variabile per la Diamond League con la misura di 6 e 25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis con il greco, che fa il primato personale in 6 e 20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8 e 45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminili infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2023 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine, quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarranno rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 12 e 57 minuti.
7: News.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
9: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
0: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
1: In Italia con la politica, chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, ad Ischia, a margine della presentazione del Circolo Isolano di Gioventù Nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura: atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6,25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13 ed un minuto.
7: News.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
9: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
0: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
1: In Italia con la politica, chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, di Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura, atletica. Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mundo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi all'arrivare nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6,25 sopra, avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez, che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco, che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open. Oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini, entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano, che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet, adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Ital Basket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13:08.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
4: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic a Sallaia all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
4: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
2: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18esimo e Pecco Bagnaia 20esimo. Buone sensazioni invece da Aldeguerre e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
5: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a 1 miglio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida in provincia di Alessandria. Durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
7: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57% e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 13 e 19 minuti.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
5: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
10: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere un'estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
5: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine: dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
7: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo, 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027, tutti i dettagli nel servizio della redazione.
11: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e K Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
12: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comezana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa con la ceca Caterina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. La Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3 e 6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla grande mela Federico Cina e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12 secondi e 09 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6 e 25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis con il greco, che fa il primato personale in 6 e 20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8 e 45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminili infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington, il servizio della redazione.
13: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran, lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
12: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia, con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. 2 diciassettenni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid troverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
0: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13:38.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
4: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
4: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
2: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguer e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento.

0: Di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati, i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dagli alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore dei nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
2: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13:45 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati, i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore dei nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si

0: annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci, raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
1: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
0: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS, le fasi più affollate con bollino rosso per il traffico sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
2: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport. Ben trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista evoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Guerre e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open, oltre Varico Bolli, Musetti e Berrettini. Entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano, che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre 2 ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei 4 maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet, adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italia Basket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 13 e 58 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo, Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington. Il servizio della redazione.
10: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
9: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia. Lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia, con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino. Un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. 2 diciassettenni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente ha avvenuto intorno a mezzanotte. Sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio, dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League. La sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico, riabbracciando la tifoseria dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United, con i bicampioni in carica del Paris Saint Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 2 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
11: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'Aia, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
12: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
11: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
12: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
11: Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
0: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League, interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
2: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. Le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 14:10.
6: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
15: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
9: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Una notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Haakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo, 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57% e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione è risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 20 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
11: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
12: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
11: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
12: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
11: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
0: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
2: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. Le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
15: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
9: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'infezione insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
11: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
12: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
11: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
12: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
11: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 14 e 36 minuti.
19: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Il servizio della redazione.
15: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
9: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Una notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi, in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
19: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Radio GR News, le notizie in presa di

0: Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
0: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
1: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
0: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
4: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a 1 migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica,

0: quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
1: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. Le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta l'Hapoel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarranno rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 54 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice, il 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
6: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Una notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi, in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: sono le 14 e 58 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
8: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
9: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
8: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
9: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
8: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
10: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2300, di cui 644 stranieri. Gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 4 minuti.
3: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
12: L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Cap Atene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Cap Atene. Le 4 trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
6: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero 1 mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero 1 Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche 2 italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa con la ceca Caterina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle 4 giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre 2 ore. La Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei 4 maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3-6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela. Federico Cinai e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12 secondi e 09 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6 e 25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis con il greco, che fa il primato personale in 6 e 20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8 e 45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminili infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
10: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
13: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal: 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League: Benfica, Sunderland e Bournemouth, avversarie più insidiose per il Milan. La Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad. In Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
4: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione è risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 14 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
7: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani. Uno è Marco Ratto, orefice 50enne di Rapallo. Gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
6: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'infezione un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
10: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
3: Sport.
14: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida dal grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax. Ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
15: Sette italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
14: Passiamo alla Serie A. La situazione di Moise Kean, l'attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Kean fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato e pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chivo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga è atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento.
3: Meteo.
10: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
8: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
9: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove due 17enni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri tre ragazzi che sono rimasti feriti non gravemente si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo.
8: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina nella provincia spagnola di Huelva con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
9: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
8: Calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 15. E 29 minuti.
18: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani. Uno è Marco Ratto, refice cinquantenne di Rapallo. Gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
6: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'infezione insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
10: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
13: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal: 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League: Benfica, Sunderland e Bournemouth, avversarie più insidiose per il Milan. La Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad. In Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: Sono le 15 e 34 minuti.
3: Sport.
14: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida dal grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax. Ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
15: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter, che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e Riga in Lettonia.
14: Passiamo alla Serie A. La situazione di Moise Kean, l'attaccante attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Ken fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato e pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chivo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga è atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento.
3: Meteo.
10: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
11: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
4: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%.

0: Sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%. Mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 45 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
3: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
4: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove due 17enni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo.
3: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
4: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
3: Calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: News.
5: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal: 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2300, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, 1 morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, le avversarie più insidiose per il Milan.

0: La Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad, in Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida dal grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax. Ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
4: Sette italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
3: Passiamo alla Serie A. La situazione di Moise Kean, l'attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Kean fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato e pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chievo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga è atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. A Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buon proseguimento.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
6: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie e della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
9: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale, Kathmandu.
10: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
9: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
10: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravana su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
9: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubi fragili e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
7: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
7: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 16 e 8 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington, il servizio della redazione.
11: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran, lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
2: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Una notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela. Qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjällby. E siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione, l'Aston Villa rilancia 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza scatenato, doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Ruscio e Ngong. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Ruscio e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito, nelle prossime ore l'ufficialità. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona sono in corso le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
2: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese
13: spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine, quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GIE, Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 16 e 19 minuti.
7: News.
0: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal, 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, 1 morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, avversarie più insidiose per il Milan, la Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad. In Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
7: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida dal grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax, ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
4: Sette italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
3: Passiamo alla Serie A, la situazione di Moise Kean, l'attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Kean fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato e pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chivo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga è atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. A Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buon proseguimento.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
9: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale, Kathmandu.
10: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
9: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
10: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
9: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubi fragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
7: GR News.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 28 minuti.
7: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
7: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela: qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kaira Talmati. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjällby. E siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione, l'Aston Villa rilancia 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza scatenato, doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Ruscio e Ngong. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Ruscio e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito nelle prossime ore l'ufficialità. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona sono in corso le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
16: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
8: Sono le 16 e 34 minuti.
16: News.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington, il servizio della redazione.
11: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran, lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
2: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Una notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida dal grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax. Ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
4: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
3: Passiamo alla Serie A. La situazione di Moise Kean, l'attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Ken fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chievo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga è atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
13: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione.

0: incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 47 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
3: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale, Kathmandu.
4: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite, colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
3: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
4: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravana su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
3: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia

0: Hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela. Qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kaira Talmati. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjällby. E siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione, l'Aston Villa rilancia a 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza ha scatenato doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Ruscio e Ngonghe. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Ruscio e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito, nelle prossime ore l'ufficialità. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragon sono in corso le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10:50 e sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida dal grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax. Ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
6: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
5: Passiamo alla Serie A. La situazione di Moise Kean, l'attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Kean fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato e pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chievo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga

0: atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buon proseguimento.
1: Radio GR News.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 4 minuti.

0: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a Laia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I 2 sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. 2 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le 2 vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico, riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica. Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela: qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Paphos e gli svedesi del Mjällby. E siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione, l'Aston Villa rilancia 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza ha scatenato doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Runcho e Ngonghe. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Runcho e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito, nelle prossime ore l'ufficialità. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona sono in corso le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
6: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto, agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17 e 15 minuti.
4: News.
5: Un saluto dalla redazione.
8: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
5: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
8: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
5: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca, una prima scossa di magnitudo 3.2. È stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6, registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
8: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
5: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
9: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
10: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese intanto è impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
4: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 23 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani. Uno è Marco Ratto, refice 50enne di Rapallo. Gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Viabilità.
1: Da 27, circa 4 km di code per un incidente tra il Bivio per la Pedemontana Veneta e Conegliano verso Belluno. In Liguria per un incidente circa 1 km di code in A7 tra il Bivio per la 12 e Bolzaneto verso Milano. Code per un incidente anche in A1 tra Calenzano e Firenze Nord verso Napoli. In Umbria code anche oggi per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Traffico nella norma sul resto della rete stradale urbana ed extraurbana della penisola.

0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 17 e 31 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
4: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei 3 connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del Consolato Onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
5: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
4: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca. Repubblica, una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
5: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
4: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
6: Come previsto, il traffico è di nuovo intenso da nord a sud. In A1 per le conseguenze di un camion in avaria, adesso rimosso. Ci sono circa 6 km di code tra Chiusi e Fabbro verso Napoli. Rallentamenti e code a tratti inoltre tra Valdarno e Incisa verso Milano. A sud di Roma per un incidente, traffico bloccato sulla Pontina tra Spinaceto e il Grande Raccordo Anulare, con code a partire da Castel di Decima verso il centro. Code anche in uscita da Eur a Spinaceto. In A12 code per un incidente tra Pisa Nord di Viareggio Camaiore verso Genova. Code inoltre in A1 tra Massa Rosa e l'allacciamento con la 12 verso Viareggio. In Liguria code verso Genova per un incidente tra Finale Ligure e Spotorno e per il traffico tra Aeroporto e Genova Ovest. In A4 code a tratti tra Verona Sud e Sirmione verso Torino. Più avanti nella stessa direzione code anche tra Milano Est e Cinisello. In A21 code verso Torino tra Ponte Vico e Castelvetro e più avanti tra Piacenza Ovest e Calcel San Giovanni. Code a tratti anche in A22 tra Trento Sud e Trento Nord verso il Brennero e tra Trento Nord e Rovereto Sud verso Modena.
0: Meteo.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
8: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 42 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
0: Viabilità.
6: Come è previsto, il traffico è di nuovo intenso da nord a sud. In A1 per le conseguenze di un camion in avaria adesso rimosso. Ci sono circa 6 km di code tra Chiusi e Fabbro verso Napoli. Rallentamenti e code a tratti inoltre tra Valdarno e Incisa verso Milano. A sud di Roma per un incidente, traffico bloccato sulla pontina tra Spinaceto e il Grande Raccordo Anulare con code a partire da Castel di Decima.

0: Torino, più avanti nella stessa direzione code anche tra Milano Est e Cinisello, in A21 code verso Torino tra Ponte Vico e Castelvetro e più avanti tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni, code a tratti anche in A22 tra Trento Sud e Trento Nord verso il Brennero e tra Trento Nord e Rovereto Sud verso Modena.
1: Meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese intanto è impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
0: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Il servizio della redazione.
3: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1.400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
0: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale.

0: Dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. Due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter, con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico, riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United, con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Viabilità.
0: Come previsto, il traffico è di nuovo intenso da nord a sud. In A1 per le conseguenze di un camion in avaria, adesso rimosso. Ci sono circa 6 km di code tra Chiusi e Fabbro verso Napoli. Rallentamenti e code a tratti inoltre tra Valdarno e Incisa verso Milano. A sud di Roma per un incidente, traffico bloccato sulla Pontina tra Spinaceto e il Grande Raccordo Anulare, con code a partire da Castel di Decima verso il centro. Code anche in uscita da Eur a Spinaceto. In A12 code per un incidente tra Pisa Nord e Viareggio Camaiore verso Genova. Code inoltre in A1 tra Massarosa e l'allacciamento con la 12 verso Viareggio. In Liguria code verso Genova per un incidente tra Finale Ligure e Spotorno e per il traffico tra Aeroporto e Genova Ovest. In A4 code a tratti tra Verona Sud e Sirmione verso Torino. Più avanti nella stessa direzione code anche tra Milano Est e Cinisello. In A21 code verso Torino tra Ponte Vico e Castelvetro e più avanti tra Piacenza Ovest e Calcel San Giovanni. Code a tratti anche in A22 tra Trento Sud e Trento Nord verso il Brennero e tra Trento Nord e Rovereto Sud verso Modena.
1: Meteo.
2: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
4: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei 3 connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
5: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civil ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
4: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca. Una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
5: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
4: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. 13° Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 18 ed un minuto.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese himalayano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
4: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
5: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
4: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del sessantenne.
5: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
4: Il calcio, Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi. aggressivi, con 43 di parte fisse e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione, più bonus.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, dove è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 18 e 7 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.

0: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
3: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 18 e 16 minuti.
4: News.
6: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
7: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Walsh aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Walsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
6: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Gema Beni Abibi, nella provincia costiera di Gl, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
7: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
6: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
7: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex. Risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
6: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
8: Sette italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
0: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
4: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese malaiano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1.400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
9: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
10: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
9: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina nella provincia di Huelva in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.
10: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
9: Il calcio, Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
0: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1.000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
4: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
5: Sono le 18 e 31 minuti.
4: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
14: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 300 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomez Tomasz Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci, raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
16: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con il mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
14: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
17: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. Le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo.
0: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 40 minuti.
4: News.
6: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
7: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Walsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Walsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
6: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Gema Beni Abibi, nella provincia costiera di Gl, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo secondo le informazioni disponibili, tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
7: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
6: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
7: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex. Risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
6: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
8: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
0: Anticiclone dominante sulle

0: con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimanendo rimarrà

0: lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 51 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese himalayano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1.400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
3: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
4: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
3: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.
4: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
3: Il calcio: Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione, più bonus.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
6: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione di inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20:45 la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20:45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento. Turam da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Ildiz, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi i sorteggi d'Europa League. Cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso, almeno sulla carta, per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la 7ª tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 chilometri. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 8 minuti.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione di inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
0: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 2006 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e una volta e mezzo rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 16 minuti.
1: News.
7: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
8: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate da mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
7: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djema Beni Habibi, nella provincia costiera di Gl, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno, Saïd Said Sayoud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili, tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
8: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
7: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppelletti di ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
8: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
7: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
9: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter, che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
7: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20:45 la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20:45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKenny non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Yıldız, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi i sorteggi d'Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso, almeno sulla carta, per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la settima tappa della Vuelta, con partenza a Valdalba e arrivo a Daramon Valdelinares dopo 150 chilometri. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotumolo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
3: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
4: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
3: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
4: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
3: Il calcio, Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
11: Viabilità. Circolazione ancora piuttosto sostenuta in questi minuti in autostrada, in A1 rallentamenti e code a tratti verso Milano tra Incisa e Firenze Sud, tra Firenze Nord e Calenzano, tra Balsamoggia e Reggio Emilia, per un incidente tra Terre di Canossa e Parma, e ancora per il traffico tra Lodi e Melegnano, code a tratti anche in A24 tra Castel San Pietro e il Bivio per la 13 verso Bologna, a Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Rozzano, direzione Laghi, ed Assago a Vigentina verso la 1, in A4 code a tratti tra Verona a sud e Desenzano verso Torino, in A22 per un incidente circa 4 km di code tra Verona Sud e Nogaro Le Rocca verso Modena, e per un altro incidente tra Verona Nord e Affi verso il Brennero, code anche in A27 tra Treviso Nord e Conegliano verso Belluno.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20:45, la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20:45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Yıldız, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi sorteggi di Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso, almeno sulla carta, per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la settima tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 km. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 38 minuti.
1: News.
5: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
12: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni, la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
5: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese, proprio in queste ore, è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'AIA. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio, si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A. 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
13: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico, ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
5: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
1: Viabilità.
11: Circolazione ancora piuttosto sostenuta in questi minuti in autostrada. In A1 rallentamenti e code a tratti verso Milano tra Incisa e Firenze Sud, tra Firenze Nord e Calenzano, tra Balsamoggia e Reggio Emilia. Per un incidente tra Terre di Canossa e Parma e ancora per il traffico tra Lodi e Melegnano. Code a tratti anche in A24 tra Castel San Pietro e il Bivio per la 13 verso Bologna. A Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Rozzano direzione Laghi e da Sagua Vigentina verso la 1. In A4 code a tratti tra Verona Sud e Desenzano verso Torino. In A22 per un incidente circa 4 km di code tra Verona Sud e Nogaro Le Rocca verso Modena e per un altro incidente tra Verona Nord e Affi verso il Brennero. Code anche in A27 tra Treviso Nord e Conegliano verso Belluno.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci, scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, proposta irricevibile senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima

0: 27 alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 28 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi sulle spese delle famiglie dal 1995 ad oggi, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio, emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi dei consumi obbligati sono più che raddoppiati rispetto a quelli dei consumi commercializzabili, raggiungendo in certi casi la percentuale del più 211%. In particolare nel 2026 ammontano a oltre 5.300 euro pro capite per l'abitazione e a 1.829 euro per energia, gas e combustibili. Le spese obbligate, ossia quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, appunto come casa, energia, bollette, sanità o trasporti, continuano quindi a costituire una porzione molto rilevante dei loro consumi totali, con un'incidenza pari al 41,7%, corrispondente a un più 4,7% rispetto al 1995. Inoltre, tra le spese libere risulta leggermente in crescita la parte destinata ai servizi, più 2,9%, mentre si contrae quella per i beni, meno 7,6%. Spiega Confcommercio che la maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è causata prevalentemente dalla diversa dinamica dei loro prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili. Infatti, dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi 2,5 volte rispetto a quello dei beni commercializzabili, che si è attestato al più 57%, e 1,5 volte rispetto a quello dei servizi, più 88,4%, con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono appunto cresciuti in 30 anni del 211%. Intervistata dall'agenzia Bloomberg, l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che i tassi di interesse nella zona euro devono salire ulteriormente a causa del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Ai tassi attuali, ha spiegato la Schnabel, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine e quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria. Sempre a suo giudizio, l'inflazione risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Pertanto agire sui tassi solamente una volta che tali pressioni inflazionistiche si fossero trasferite sui salari metterebbe la BCE in una condizione di ritardo. Secondo i dati forniti dal GE Gas Infrastructure Europe, l'organizzazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto, le scorte di gas dell'Italia sfiorano oggi l'82%, mentre restano indietro quelle della UE, con una media del 63,28%. Decisamente più basso è poi il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Solo la Polonia, con il 90,63% di stoccaggio, precede il nostro paese, sebbene con una capacità inferiore di oltre 5 volte. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 50 minuti.
2: News.
5: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante

0: le guerre balcaniche.
1: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della Banca Centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate da mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
0: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djema Beni Habibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayoud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
1: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono nuove le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
0: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppelletti di ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
1: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex. Risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
0: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League, per l'Atalanta, trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità. Circolazione ancora piuttosto sostenuta in questi minuti in autostrada. In A1 rallentamenti e code a tratti verso Milano tra Incisa e Firenze Sud, tra Firenze Nord e Calenzano, tra Balsamoggia e Reggio Emilia. Per un incidente tra Terre di Canossa e Parma e ancora per il traffico tra Lodi e Melegnano. Code a tratti anche in A24 tra Castel San Pietro e il Bivio per la 13 verso Bologna. A Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Rozzano, direzione Laghi, ed Assago a Vigentina verso la 1. In A4 code a tratti tra Verona Sud e Desenzano verso Torino. In A22 per un incidente circa 4 km di code tra Verona Sud e Nogaro Le Rocca verso Modena e per un altro incidente tra Verona Nord e Affi verso il Brennero. Code anche in A27 tra Treviso Nord e Conegliano verso Belluno.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20:45, la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20:45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Yıldız, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi sorteggi di Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso almeno sulla carta per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la 7ª tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 chilometri. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.
5: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. 3 gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Stefano Lotumolo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
6: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
7: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
6: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
7: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
6: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News.
8: Sono le 20:03.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
10: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Segfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, il Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Segfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dello Jastra. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando tre Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini, e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche due elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Una tromba d'aria si è abbattuta invece nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Spostiamoci in Nepal. Sale a 584 il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì mattina hanno colpito il paese. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, oltre 2.400 persone risultano disperse, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Il Nepal ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha affermato di essere in grado di far fronte alla situazione anche senza squadre di soccorso straniere. Calciomercato: Rafa Leao sarà il nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leo al Milan dopo 7 anni. I rossoneri incasseranno 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% dell'eventuale rivendita futura del calciatore. Per Rafa, stipendio previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
3: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
2: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic. Il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A. Alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
4: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
2: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose e settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 22 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
2: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
1: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Gema Beni Abibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayoud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
2: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
2: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa, e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, il Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dello Jastra. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando 3 Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini, e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche 2 elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Una tromba d'aria si è abbattuta invece nel pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Spostiamoci in Nepal, sala 584, il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì mattina hanno colpito il paese. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, oltre 2.400 persone risultano disperse, tra cui oltre 500 stranieri. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Il Nepal ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha affermato di essere in grado di far fronte alla situazione anche senza squadre di soccorso straniere. Calciomercato: Rafa Leao sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura della Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leo al Milan dopo 7 anni. I rossoneri incasseranno 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% dell'eventuale rivendita futura del calciatore. Per Rafa, stipendio previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
5: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
6: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
5: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
7: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
5: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: le 20 e 46 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale

0: L'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Walsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
1: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Jema Beni Abibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
0: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
0: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Segfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, il Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Segfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dello Jastra. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando 3 Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini, e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche 2 elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Una tromba d'aria si è abbattuta invece nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Spostiamoci in Nepal, sala 584, il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì mattina hanno colpito il paese. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, oltre 2.400 persone risultano disperse, tra cui oltre 500 stranieri. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Il Nepal ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha affermato di essere in grado di far fronte alla situazione anche senza squadre di soccorso straniere. Calciomercato: Rafa Leao sarà nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leo al Milan dopo 7 anni. I rossoneri incasseranno 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% dell'eventuale rivendita futura del calciatore. Per Rafa, stipendio previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Per illegale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietra Tagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026 riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 33 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 22.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe ha con 53 anni e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Siegfried Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Siegfried Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe ha con 53 anni e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Siegfried Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno

0: nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci, che da Favignana, dove si trova per una o due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. All'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per 1 o 2 giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, 40 i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. All'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio: l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per una o due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. All'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per una o due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. All'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per una o due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto viene innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. All'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo.

0: Di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Anche nella nostra app, un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23:52.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per 1 o 2 giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento.

0: una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio: l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfried Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio: è un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Segfrido Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di Report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio: è un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfried Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio. È un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Mezzanotte e 29 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfried Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio: è un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfriedo Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di Report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio. È un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 43 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfriedo Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio. È un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 51 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio è un debutto vincente, quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3

0: punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: è 1:27.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.